dai a Dio con fede. Di gridare a Dio con fede che tutto ciò che è impossibile a me e a te è possibile al nostro Redentore Cristo Gesù.

fermi tutti, ho sentito qualcosa accadere, una forza è uscita da me.